dell'ur. Ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io con tutti i miei dischi, ma prego, pod'ufcun trulà.

come una frusta, passa il ventin della cade il ragn, la luserta equilibrista, su tal puntin de dorma al sas, questa noce dormirò un camè.